0: Hola mi gente, les saluda a su amigo Marc Anthony.
1: Tal vez buscabas otra cosa.
2: Te saluda Willy González y te invito a escuchar El Coqueteo Latino de lunes a jueves a las 8 p.m. aquí por Marbella Estéreo.
3: ¿Cuál la idea? ¿Acuerdan de esta? Pino D'Angelo.
4: Gata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno

0: FM. Daniel Hall, buenas tardes.
1: Todos los miércoles, como si fuera ayer.
0: Retro. Flashback.
2: Una pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?